有时候阅读我们也色盲。Paseabis cati lo secret Scrive nada nu Uro di mano